0: Ihr hört Radio 98.1. Besser am Abend. Tutt'altro.
1: Cosa mi fai, dimmi cosa mi fai, dimmi. Non mi scolla gli occhi di dopo.